di jafa de serigne fall ba serigne fallu ba couture male bege di la ziaré bu baax day bege serigne khadim gi male ci ziaré bu baax di la ñaanal jam lool way ma sama jog di la jafati nek yiti lañ ci jam bu baax male ziaré bu baax way di jafa Ousmane Diaye lemtu sa do ma ngi lay siara di la ndokel bayang si jamm ane wa di wonu lugal.

0: Jantube FM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Jamu la xam da jokale ka sa ko ndam na tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa maro.